Niente voglio di io, niente voglio di mint, as in anyam. Ő fogja a kezem, s ő tart, ha elesem.